0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:07.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Un'energia che contagia. Contagia.
4: 16 radio, comunichi di più.
3: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
4: 16 radio, comunichi di più.
5: Il GR Sanità dell'Agenzia di.
6: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra

Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.

Un grandissimo successo di Sade Adu, questa Cherish the Day, in questa versione molto particolare del grande sperimentatore innovatore Robert Glasper con Lala Hathaway, una voce veramente notevole anche lei, non solo quella di Sade ma anche quella di Lala Hathaway, che non per niente ha vinto 5 Grammy Award. Ed eccoci qui, questa è Ladies Man, sono Franza Di Maggio e come sempre vi porto le voci femminili più sensuali, raffinate ed eleganti del panorama mondiale. E dopo Lala Hathaway con questa splendida Cherish the Day, noi andiamo in Inghilterra, esattamente a Liverpool, dove ci aspetta Ryan Moran. Questa è You'll Stay Down.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

you guess my name. What's puzzling you is the name.

indubbiamente una versione molto particolare, si direbbe naked, di questa voce così smoky, così fumosa, come quella di Ricky Lee Jones, che ha attraversato ben 50 anni di musica con 15 album, e questa è una versione di Sympathy for the Devil dei Rolling Stone in una maniera veramente incredibile, veramente strana. Allora, noi intanto andiamo in Norvegia, dopo averci ascoltato Sympathy for the Devil nella versione di Ricky Lee Jones, e andiamo a pescare Rebecca Bakken, questa è Love Hearts.

Tra rhythm and blues e hip hop, eccola qua, Ruby, questa è Dreams, la cantante di Birmingham che abbiamo scoperto un po' di tempo fa e che ci ricorda un po' in un certo stile Green Tea Pang che amiamo così tanto. Allora, Robin McKelley e Kurt Helling sono i prossimi che andiamo ad ascoltare con I Won't Dance. Beh, che dire di Robin McKelley? Robin McKelley è un artista che è passata dal country al jazz senza colpo ferire, con una maturità che le ha consegnato anche la possibilità di ritornare sulle sue radici e quindi andare a cantare pezzi della grandissima Ella Fitzgerald, per fare un esempio. Ci ascoltiamo I Won't Dance e con questa Franz Di Maggio vi saluta, vi abbraccia come sempre. Take care of you and happy music.

0: reverse work earlier.
1: Ha! Well, I like to keep you guessing. À la prochaine.
0: À la prochaine. That's the next time.
1: Oui, c'était très sympa, mais au revoir.
0: That was nice, but goodbye. That's a little social schizophrenia right there.
1: You know.
0: I guess any way you slice it.
2: I won't dance.
3: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano. Questo gli fa, dice, no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice, ah cazzo, mi dispiace. Dice, mo, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh. Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi, la prima volta che riesci a farcela da solo, la prima volta che voli, la prima volta che ami, la prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Avis.it.
5: Sono le 2:49 minuti.
6: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
7: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Azione!
3: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze.
4: Intimissimi, the art of Italian lingerie.
5: Sono le 3:04.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attivo un senso unico alternato per circa 200 metri tra gli svincoli di Castello Sant'Uberto e di Passo Cimabanche, in provincia di Belluno. Sulla strada statale 348 Feltrina è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 500 metri all'altezza di Biadene nel comune di Montebelluna, in provincia di Treviso. Sulla strada statale 14 della Venezia Giulia è attivo un divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 44 tonnellate all'altezza del ponte sul canale Fosson in località San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
6: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. All'indomani dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il Forum Nazionale del Terzo Settore aveva presentato un documento dal titolo «Si vince solo con la pace e il diritto», una presa di posizione della società civile italiana per condannare l'espansione della violenza e il crollo degli accordi e delle regole internazionali e per lanciare un appello alle istituzioni italiane ed europee affinché al primo posto venissero messe la pace e le persone coinvolte. 2 mesi dopo, la situazione internazionale è sempre drammatica, nonostante si sia aperto lo spiraglio dei negoziati. L'assemblea dei soci del Forum Nazionale del Terzo Settore, che si è svolta lo scorso 27 maggio, è stata l'occasione per ribadire le posizioni espresse in precedenza e per fare il punto della situazione. Il documento è ancora attuale? E quale ruolo deve avere il terzo settore in questa fase? Ascoltiamo Stefano Tassinari di ACLI, referente pace per il Forum del Terzo Settore.
7: Questo documento noi l'abbiamo scritto 2 mesi fa. In realtà, purtroppo, è ancora molto attuale e in particolare
0: se vogliamo arrivare a una pressione forte, diciamo, che sia determinante, tocco quattro aspetti che credo siano più importanti un po' di altri. Il primo è il primo, che devono seguire delle sanzioni. La diplomazia non può essere la parola buttata lì, cioè non ci possono essere doppi standard. Alla Russia sono state fatte un tot di sanzioni, sono arrivate addirittura a bloccare i beni finanziari e nei confronti di Israele non, di fatto non ci sono sanzioni vere e proprie. In particolare dovrebbero cessare non solo la fornitura di armi a tutti i paesi in conflitto, poi il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ma guardate, non è un problema di fare uno sgarro a qualcuno. Se si vuole arrivare a dei tavoli di accordo, ai tavoli di pace, l'ONU stessa è nata per dare un diritto di tribuna. La politica non permette degli spazi vuoti. E l'ultimo passaggio è la conferenza di pace, accompagnata da un graduale riduzione multilaterale delle armi. Non si può solo pensare che noi poniamo la questione del nucleare giustamente all'Iran e poi non apriamo un processo di disarmo complessivo del territorio. Prima di tutte vengono le persone. Questa è già una scelta anche politica, etica e anche strategica. Cioè, per noi la società civile organizzata è ciò che distingue le democrazie dalle dittature. Cioè, siamo innanzitutto vicini alle persone, alle vittime, a prescindere dalla loro parte. Servono innanzitutto parole chiare e scelte conseguenti, parole e scelte chiare, e un tributo anche alla verità. Non si può semplicemente dissociarsi, e le condanne devono essere appunto chiare e conseguenti.
6: L'aumento delle spese militari non ha determinato una maggiore sicurezza. È necessario un cambio di paradigma. Ascoltiamo Francesco Vignarca di Rete Italiana Pace e Disarmo.
7: Le spese militari mondiali sono più che raddoppiate in 25 anni. Più che raddoppiate. Non solo dal 2022, dal 2001 in poi. E quindi non è un riarmo, è un continuarmo in un certo senso. E questo elemento ci fa capire che la preparazione della guerra non funziona, perché abbiamo raddoppiato le spese militari, cioè quelle spese che ci dicono che dovrebbero preparare la pace, si vis pacem parabellum, e che invece la pace non ce la portano. Quindi anche dal punto di vista prettamente di convenienza, prettamente di elementi fattuali, empirici, non funziona, indipendentemente da quello che pensiamo a livello morale e etico. È una ricetta che non funziona, punto. Quindi la pace positiva deve diventare strategica, una politica di sistema e una politica che parte anche dal tema della verità, una politica di non violenza. Ecco, la parola che credo oggi riassuma tutto è la politica di non violenza. Guardate che le nostre società nazionali nei paesi democratici sono oggi più sicure di quello che si era in passato, non perché si è investito sulle armi, ma perché si è investito sulla

0: Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, spiega chiaramente che non c'è guerra che valga la pena combattere. Ascoltiamolo.
1: Noi sappiamo ormai con molta precisione che la guerra è la cosa più stupida che esiste. Nessuno di noi singolarmente guadagna dalla guerra, pochissimi guadagnano dalla guerra, questo è sempre stato, chi la vuole guadagna, ma noi che l'andiamo a combattere o noi che diamo il consenso a quella volontà di espansione o di guerra, non guadagniamo niente. Il massimo che può guadagnare qualcuno che va a combattere oggi è portare a casa la pelle, non certo una maggiore ricchezza, ed è sempre stato così, eppure noi continuiamo a dare il consenso. Ecco, il lavoro che noi dobbiamo fare con molta attenzione per smontare le ragioni della guerra è proprio lavorare sul consenso. Noi come Atlante cerchiamo di fare un'informazione che appunto racconti la guerra per smontarne il consenso, per far capire che la guerra non è lo strumento utile per risolvere le cose.
0: Quale futuro dunque? Quale può essere il ruolo della società civile in questo processo? Ascoltiamo Paola Berbeglia di AOI, responsabile della Consulta Relazioni e Cooperazione Internazionale del Forum Terzo Settore.
2: L'obiezione principale che viene fatta in questi casi è: ma io che posso fare? È talmente schiacciante il desiderio di imposizione da parte dei poteri forti che materialmente qual è la mia capacità di diventare davvero un cittadino attivo e oppormi a questo? Su questo, per esempio, è interessante vedere come si muovono i giovani. C'è un sito che vi invito ad andare a vedere, si chiama Echoes of Unrest, Global Anatomy of Youth Protest. Ci traccia praticamente tutta la mappa delle proteste giovanili attualmente esistenti, che hanno alcuni elementi ricorrenti e che ci fanno capire in che modo si lotta contro questo senso di passività. Sono lotte contro la corruzione, sono lotte per condizioni climatiche abilitanti, pensando appunto a un futuro, ma anche contro l'ingiustizia, quindi, e da che partono? Da dei luoghi concreti. Quindi le discussioni, la strategia in questo caso, è ancorarci a dei luoghi fisici in cui avvengono queste lotte. I giovani discutono di cose concrete, pratiche. Quindi questo vuol dire che noi da lì dobbiamo partire da cose pratiche.
0: E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
3: From 7VA.FM Orito Radio All Go Day. From 7VA.FM Alt Radio All Go Day. From 7VA FM Alt Radio All Go Day. From 7VA FM Alt Radio All Go Day. From 7VA FM / Diagonal Alter Radio Algo Day.
4: From 7VA FM Alter Radio Algo Day.
3: From 7VA.FM / Alter Radio Algo Day.
5: From 7VA.FM Alter Radio Algo Day.
3: From 7VA.FM / Alter Radio Algo Day. From 7VA.FM / Alti Radio.
6: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7VA.FM. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio, e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Sia Moda Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
7: Francesco, ciao.
6: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In Fondo al Mare.
7: Sì, certo, è un brand

0: che nasce durante il periodo della pandemia e raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
1: E quindi insomma proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi
0: certo.
1: Un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
0: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti, però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
1: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente

0: scelto un disco a tema per la pausa musicale. Torniamo a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine, perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui, insomma, hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più, perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa musicale e poi torniamo con i microfoni aperti.
1: Ok, a dopo.

0: Ora musica a tema marino, non si potrebbe fare altrimenti dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto ricchi chiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto abbiamo parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: 3:37.
5: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
6: Olá, eu sou o Neguinho da Veja Flu. Eu existo. Sucesso, Juninho Pedem. Beleza. Tamo junto.
7: Alô, Juninho Febem, vai começar, hein?

0: Musical Chatter.
1: Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
0: Senza confini.
1: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. Pronti per una puntata in cui tutto quello che conta è essere convinti? L'idea me l'hanno suggerita i giorni il gruppo musicale rock statunitense e il loro brano Don't Stop Believing, pubblicato nel 1981. Questo brano fa parte dell'album Escape ed è stato praticamente il loro vero grande successo. Musicalmente, che posso dire? È in mi maggiore, ha un beat moderato, quasi allegro, ma soprattutto ha una particolarità nella sua costruzione che è quello che mi ha incuriosito. Il ritornello, pensate, arriva solo alla fine del brano, dopo ben 5 strofe eppure la solo. Insomma, come se in un pranzo la portata principale arrivasse dopo il dolce. Però funziona perché è tutto un crescere via via fino ad arrivare al cuore della faccenda che racconta appunto la canzone. L'incoraggiamento a non smettere mai di credere e ovviamente in ambito amoroso. La storia di Don't Stop Believin' è una storia di sogni, di speranze. I protagonisti sono due, una donna e un uomo, due estranei che si incrociano una notte, poi si perdono, ma hanno la speranza che cresce di potersi ritrovare. Ma chi sono i Journey? Nati a San Francisco, in California, nel lontano 1973, in origine col nome di Golden Gate Rhythm Section. Erano un gruppo di appoggio per artisti più famosi, ma in breve elaborarono un proprio sound che li distingueva dagli altri, un po' stile jazz fusion, e pubblicarono un disco nel 1974, a cui seguì poi l'anno successivo Look Into the Future, un altro disco. Però nessuno dei due lavori andò benissimo in termini di vendita, sto dicendo. E il chitarrista Sean ed altri strumentisti cosa fecero? Decisero di andare a lezioni di canto per fare i coretti e aiutare nelle armonie vocali il frontman, che ai tempi era Greg Rowley, negli anni poi venne sostituito da Steve Perry e da altri vari cantanti, fino al 2007, quando subentrò Armel Pineda, cantante ancora oggi in carica. La strada per il successo la fece intraprendere proprio Perry, portando la band nella direzione più melodica e pop. E finalmente l'album Infinity del 1978 raggiunse la posizione numero 21 nelle classifiche, meritandosi il primo disco di platino. Ma la vera svolta fu nel 1981 con l'album Escape, certificato 9 volte platino, numero 1 nelle classifiche dell'anno, con ben 3 hits da top 10. Who's Cry Now, Don't Stop Believing, appunto, il brano di cui parlavo, e Open Arms. Come in tutte le migliori storie, però, arrivarono sia la fama sia le critiche. La Rolling Stone Record Guide diede una sola stella al disco e scrisse che i Journey erano il capolinea dell'arena rock di San Francisco, oltre che definire Escape uno dei peggiori album numero uno di tutti i tempi. Voi cosa ne pensate? Stop alle chiacchiere e largo a Don't Stop Believing dei Journey.

Eccoci ancora qui, amici di Musical Chapter. Don't Stop Believing, che abbiamo appena ascoltato, è un brano dei Journey, che non ha perso nulla della sua forza, della sua modernità, anzi rinvigorita poi anche dall'utilizzo del pezzo in varie serie televisive molto famose come Scrubs, I Soprano e Glee. La storia della band prosegue fino ad oggi, fra alti e bassi, alcuni anni di allontanamento, poi la reunion nel 1995 e, come ho detto prima, anche l'avvicendamento di vari musicisti. Comunque, nel 2005 i Journey entrarono nella Hollywood Walk of Fame. Nel 2008 pubblicarono Revelation, che ha debuttato direttamente alla numero 5 della Billboard, vendendo più di 196.000 copie in 2 settimane e mantenendosi nella top 20 per 6 settimane. E che dire del successo ottenuto dal singolo After All These Years, 23 settimane in classifica fino alla posizione numero 9. Dopo tutti questi anni, appunto il titolo, è quella che si definisce una power ballad, cioè un brano lento e melodico caratterizzato da sonorità dolci, toccanti, evocative, che esplora temi sentimentali. La vecchia magia dei Journey viene fuori da questa bellissima melodia, capolavoro di Jonathan Cain. Una canzone di vero amore che potranno apprezzare soprattutto quelle persone sempre super convinte che in ogni cosa che fanno ci credono fino in fondo e nel caso dell'amore hanno saputo e voluto credere, proseguire insieme nel cammino della vita nonostante le difficoltà. Bravi! After the fires that we walked through, dopo aver attraversato insieme il fuoco, the mountains we have climbed to get this far, e scalato le montagne per arrivare così lontano, cioè, quindi, che dire, con queste belle parole chiudiamo la puntata di Musical Chapter, ascoltiamoci la bella musica e la bella ballad dei Journey, After All These Years.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 3:55 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con il Jafar Staticon, DJ.

FM, sicuramente sì, è anche più immediato perché magari qualcuno indovina il fatto che Settevà si scrive con la cifra 7 e non con la S, perché se uno dice Settevà magari uno va a digitare, no, tutta quanta la parolina così come la sente, invece 7 Varese Ancona.fm, il gioco è fatto, quindi attenzione a questa cosa qua che crea ancora dei piccoli dubbi, dei piccoli equivoci dentro i quali ovviamente sguazziamo allegramente, perché è bello poter parlare di sé, parlarsi addosso no, però insomma ogni tanto va detto. Vi aspettiamo su tutti quanti i nostri siti ufficiali, perché ci sono anche quelli non ufficiali, perché è un po'...

Cioè, bisogna preparare l'alibi prima che non arrivi Igno. Speriamo si senta tutto quanto un po' meglio, perché c'è stato il recente suo intervento. Ogni tanto viene qui, smonta tutta l'azienda e quindi poi ne vanno di mezzo anche e soprattutto le parti informatiche, che ci pongono in condizione di essere in collegamento quotidiano con voi. Lari, ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Particolarmente godibile questa Man on the Moon, tutti quanti lì a guardare la luna, dipende anche un po' dall'orario, però insomma Moon Black con MX, Cartier e Ney l'hanno tirato fuori, questa danza dell'allunaggio, non so se si può chiamare così, comunque tutti quanti un po' più leggeri, proprio come siamo stati abituati a vedere, no? Quando è che sulla luna è tutto più leggero, cura dimagrante incorporata ed automatica, anche se mangiate come dei porcini.

Domenica Sprint di qualche decennio fa, no? C'era una sigla che somiglia molto nella tipologia del sound, degli arrangiamenti. Comunque, scherzi a parte, altra super idea rivoluzionaria, con un occhio e un orecchio soprattutto sul passato, di quella mente diabolica che si fa firmare e

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16
1: dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 27 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va.
2: Digital Radio.
3: Via.
2: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.
4: Confusion never stops.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: 2 minuti, un libro.
12: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti, un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. È dentro la testa di quest'uomo che, pur con gli occhi socchiusi, vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre, con le sue usanze, svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
13: Il GR Ambiente dell'Agenzia DIRE.
14: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzione e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Legambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoriedescimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
15: Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore e fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. Il dottore fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna mi cade.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4 e 40 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: c'è un prete che dopo un anno intero di messe decide di prendersi un weekend per se stesso e andasse a rilassare. Insomma, parte, va in un piccolo paesino, entra dentro l'albergo e fa: buonasera, vorrei una stanza singola. Allora voleva: guardi padre, purtroppo siamo al completo. Ah, porca miseria, come possiamo fare? Gli fa: guardi, c'è una stanza doppia che è molto grande e all'interno c'è una coppia di sordomuti. So tranquilli, però se a lei non gli dà fastidio può, diciamo, stare con loro, tanto c'è un separé in mezzo. Allora gli fa: guardi, gli do le chiavi, vado a dare un'occhiata. E il prete piglia le chiavi, arriva subito su, però prima di entrare nella stanza che fa? Si piega e guarda nel buco della serratura. Quando guarda dentro vede la moglie del sordomuto nuda con le zinne in mano e il marito con ombrello aperto e col pisello in mano. Anche tutto incassato dice nella reception, cioè fa: ma lei è pazzo, mi vuole far dormire con quei due zozzoni? No, no, no, grazie. Pensi che la signora stava con le mammelle in mano e il marito col membro in mano e un ombrello aperto. Allora quello della reception fa: ma no, lei non ha capito. Allora la moglie gli stava a dire: oh, pie latte, e il marito gli diceva: col cazzo, fuori piove.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: Allora, un camionista sta su autostrada, a un certo punto vede a bordo strada una suora che fa autostop, si ferma e la passa lì. Sta suora la ringrazia, no? A un certo punto, mentre stanno in viaggio, sto camionista, che è un po' un burlone, si gira verso la suora e gli fa così: ma come ti chiami te? Allora lei gli fa: io sono suora Rosalinda. E te? Gli fa: io mi chiamo come quella cosa che voi suore tenete sempre in mano. La suora arrossisce e abbassa lo sguardo. Insomma, fanno tutto il viaggio insieme, a un certo punto arrivano a destinazione, la suora scende, si salutano, la suora si gira verso il camionista, fanno saggio del camion e fa così: allora, grazie e arrivederci, signor cazzo. Cosa faceva? Ma quale cazzo? Mi chiamo Rosario.
1: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano.

0: Sono le 5 e 9 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: É na sola da bota, é na palma da mão, é que a gente vai checando aqui, arrastando o finalzinho, rapando o fundinho do tacho, nos nossos 30 minutinhos, hein, autorizados aqui. É, pra não atropelar outra programação, fica difícil pra ter que editar, não é isso?
1: Na palma da mão, é na sola da porta, é na palma da mão, bote um sorriso na cara e mande embora a solidão.
0: Mas dá pra mim falar da minha gratidão. A minha gratidão, tá bom? A vocês. Que nos ajuda aqui, interage. Você vai interagir com a gente? Vai. Então deixa eu falar pra você. O nosso, pra você fazer um contato, eu queria falar com o João Rodrigues. Anota aí. É claro, né? Você fora do país tem que acrescentar o 55. O nosso zap é o 21 999 21 6064. Nosso WhatsApp 21 999 21 6064. Você fora, claro, né, que tá fora do Brasil, acrescenta o 55 e fala com a gente. Ou você pode procurar o João Rodrigues no Facebook, ou ainda lá no facebook.com/radiojrpublicidade. Vai direto na nossa página, viu? Gente, muito obrigado por esses momentos. 30 minutinhos exatos aqui, ó. Valeu, gente. Não esquece, não. Quer ser feliz? Faça alguém feliz. Fui!
2: 2 minuti, un libro.
3: Carissimi, sono Gianluca Melilli, ben trovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà, una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins, un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichegov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi. E un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi, forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 5 e 56 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde per Next Generation, che ha tra l'altro tutta quanta una sua gamma cromatica particolare.

No Answer in zona 23, la più alta new entry della settimana, è firmata da Novel Lane. Al 20 un nuovo ingresso di 7 giorni fa, che dalla posizione 24 si porta in 20ª piazza. Allora, Amber Rose con questa sua sensualissima Silver Frame.

Posizione numero 8 più 2 sul rullino di marcia dalla decima piazza dove era 7 giorni fa. Si cambia ancora, ovviamente si va in quinta dove incontriamo le note numero 1 della scorsa settimana. E allora Coughlin Hollow arriva a Brenda James.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 29 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
5: Music Clock.
6: Se te va, Digital Radio.
5: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba il mondo è ancora al suo posto. Il visconte invece non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza: Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.
3: Il GR politico dell'agenzia Dire.
4: Due feriti in Romania dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabilità escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. 1,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate da interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.
5: From 7 va Fene Alte Radio Algo Day.
6: From 7 VA FM LT Radio Algo Day.
7: From 7 va FM barra diagonal Alte Radio Algo Day.
8: From 7 va FM Alte Radio Algo Day.
9: From 7va.fm barra Alte Radio Algo Day.
10: From 7va.fm Alte Radio Algo Day.
11: From 7va.fm/Alte Radio Algo Day. From 7va.fm/Alte Radio.
12: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. Allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
13: Francesco, ciao.
12: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
13: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
12: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
13: certo,
12: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
13: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutti questi, diciamo, diciamo zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
12: Direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate.

0: a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze ma anche delle donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola dei Liri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampto e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa.

0: musica a tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, abbiamo parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare, e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Ricorda, chiudere gli occhi, esprimere un desiderio e soffiare, non funziona né alcol test. Seguimi per altri consigli milionari.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter, sono Silvia Dini e questo è il nostro consueto appuntamento fisso con le chiacchiere e le storie che stanno dietro la musica e ovviamente anche tanti buoni ascolti. Oggi andiamo in viaggio, anzi siamo già in viaggio, già lontani, partiamo dalla Giamaica, un brano che ha conquistato il mondo intero grazie ad un vero gigante, un pioniere, Jimmy Cliff, con l'atmosfera e il ritmo in levare che è il cuore pulsante del reggae. Jimmy Cliff, signori e signore, lo manda dritto e forte nelle nostre cuffie, nelle nostre vite, prima ancora che Bob Marley diventasse l'icona che tutti conosciamo. Un vero visionario, un artista che ha capito che la musica non ha confini. Il suo stile, prima ho detto reggae, ma in realtà non è il classico che ci si immagina. Lui realizza un mix esplosivo, un reggae eclettico che si è nutrito di soul, di rhythm and blues e di tutto quello che ha trovato nei suoi viaggi, soprattutto quando è sbarcato a Londra negli anni 60. Un ponte, un connettore fra culture e generi musicali. E ora arriviamo al pezzo scelto da ascoltarci. Un pezzo che è storia, che è festa e che è pura energia. Reggae Night. Chi non ha ballato su queste note? È anche interessante scoprire chi c'era dietro le quinte di questo capolavoro del 1983. I mitici Kool & The Gang, un gruppo funk che hanno creato un pezzo perfetto per le piste da ballo. Sono le magie che capitano nel mondo della musica, dove a volte due mondi e due stili si incontrano e creano qualcosa di nuovo e di sorprendente. Il pezzo, Reggae Night, da subito è stato un successo planetario che ha fatto vincere a Jimmy Cliff un Grammy con l'album The Power and the Glory. Ancora oggi, se metti Reggae Night a una festa, la gente si alza in piedi. È un classico senza tempo, una vibrazione che non invecchia mai. Per dirla tutta, Jimmy Cliff ci ha lasciato un'eredità più grande, non solo con questi pezzi così da festa come questo, ma anche con canzoni più profonde, di protesta sociale. Ad esempio Many Rivers to Cross, perché si parla di un artista completo che sapeva farci ballare ma anche pensare. E con queste vibrazioni positive, dai, lasciamoci andare. Immaginiamo di essere in Giamaica e noi ci ritroviamo fra poco dopo un giro di Reggae Night.

0: Stai ascoltando Musical Chatter con Silvia Dini.
1: E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter, ancora in compagnia di Silvia Dini per una seconda parte di chiacchiere e di musica. Facciamo un salto indietro nel tempo, ma che dico indietro? Un salto quantico nel sound che ha definito un'intera epoca. Stiamo per ascoltarci un classico da club, una traccia che quando parte ti prende l'anima e non la molla più. Missing, del duo britannico Everything But The Girl, nella versione remixata che più facilmente conosciamo come Terry Club Mix, dal riff inconfondibile. Qualche parola sullo stile. L'originale di Tracy Thorn e Ben Watt era una ballata malinconica, un pezzo di pop alternativo, sicuramente stupendo, ma destinato all'ascolto riflessivo. Poi nel 1995 arriva un remix che ha cambiato le regole del gioco e le sorti del brano, trasformandolo in dance music. Il Terry Club Mix è la quintessenza della house progressiva anni 90. Cassa dritta, groove ipnotico e quei synth che salgono e poi il finale liberatorio. Un suono sofisticato, elegante, che ha saputo unire la malinconia del testo originale con l'energia pura della pista da ballo. E le curiosità? Ci sono. Intanto, il remix di Terry Hall, che è un DJ americano, non doveva nemmeno esistere. La band non era convintissima di veder stravolto il proprio pezzo. Per fortuna poi alla fine si sono fidati e hanno fatto bene, perché la versione remixata è diventata la vera hit globale che ha superato di gran lunga i risultati dell'originale, rimanendo per mesi e mesi nelle classifiche di tutto il mondo e uno dei singoli più venduti degli anni 90. Inoltre ha fatto un'operazione, diciamo, culturale, perché ha portato nelle radio, al pubblico così generico di massa, lo stile underground dei club, la cosiddetta appunto house progressive. Insomma, ha sdoganato un genere rendendolo accessibile a tutti. Quindi, quando ascoltiamo Missing in questa versione, non siamo di fronte soltanto ad un pezzo da ballare, ma abbiamo nelle nostre orecchie un pezzo di storia della musica dance. E ora che ne sappiamo abbastanza, non resta altro da fare che ascoltarcela insieme per chiudere anche questa puntata e darci appuntamento sempre qui con Silvia Dini e Musical Chatter, sempre a caccia di curiosità. E ora, Terry Club Mix.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita, sogniamo insieme su Radio Bellezza.
3: La prima volta, ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci, la prima volta che piangi, la prima volta che riesci a farcela da solo, la prima volta che voli, la prima volta che ami, la prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Avis.it.
4: Sono le 7:09.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: adesso.
1: Tentación.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 1 giugno. Ariete, una bellissima luna vi vuole aprire la mente visto che Saturno vi fa roccare su posizioni troppo difensive. Un nuovo incontro può rivelarsi interessantissimo. Toro, cercate di riordinare le idee e soprattutto di raccogliere le forze in vista di nuove battaglie da combattere. In amore avete bisogno di tirare un po' il fiato. Gemelli, in amore non siete per niente tranquilli e presi dai dubbi ogni tanto vi lasciate andare a qualche momento di malinconia. Per fortuna è solo una sensazione passeggera. Cancro, non curatevi delle chiacchiere che continuano a girare sul vostro conto. Siete al centro dell'attenzione, quindi anche molto invidiati. L'amore è un fuoco che arde. Leone, una luna fantastica illumina questa giornata piena di passione, di speranze e anche di belle occasioni per i single. Non dimenticate di essere alle prese con qualche problema sul lavoro e in famiglia. Vergine, il lavoro vi preoccupa parecchio perché notate che intorno a voi c'è molta diffidenza e le critiche non mancano. In amore succedono cose inaspettate. Bilancia, il vostro romanticismo sarà esaltato dalla luna e qualcuno potrebbe anche prendere qualche decisione azzardata. Valutate le situazioni con il giusto distacco. Scorpione, in amore non dovete cercare di tenere sotto controllo il partner. Lasciategli un po' più di spazio e vedrete che otterrete maggiore disponibilità. Sagittario, la luna piena promette grandi emozioni sentimentali. Approfittatene perché certe occasioni potrebbero non ripresentarsi. Tante nuove cose possono nascere in questa giornata. Capricorno, cercate di condurre una vita più equilibrata e vedrete che sarà più facile ritrovare una buona condizione fisica. Sul lavoro siete un po' confusi. Acquario, una giornata in cui i rapporti con gli altri avranno una rilevanza particolare. State attenti a quello che vi verrà detto o proposto. L'amore è pieno di incognite. Pesci, ancora una giornata piena di piccoli ostacoli da superare. Il lavoro richiede una presenza costante da parte vostra. Avete però energia fisica e mentale per vincere qualsiasi battaglia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
4: È lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la giornata mondiale dei genitori e la giornata mondiale del latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddie Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat e nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto.

sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo. Gustatelo. Osservatene le sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca. Memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore.
memorizzato.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira? Il bianco è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Seggi assegnati interamente con il proporzionale. Premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione. Indicazione del nome del candidato premier. No ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia? Non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1.000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.
3: 7 ore e 43 minuti. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7:48 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'offensiva israeliana in Libano, Netanyahu ordina di arrivare fino a Beirut, Francia e Lega Araba chiamano l'ONU, nuove richieste di Trump per la tregua con l'Iran che avverte non ci fidiamo, giovane speleologo incastrato in un masso a 120 metri di profondità stamani, il lieto fine, MotoGP Bezzecchi trionfa al Mugello, è lunga nel mondiale, un sogno che avevo da quando ho memoria.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisirin, in redazione anche Laura Supino, Davide Camera e per lo sport Lorenzo Villanetti. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Netanyahu ha dato ordine di ampliare l'operazione di terra anti-Hezbollah fino alla capitale. Protestano la Lega Araba e la Francia, che ha ottenuto per oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
3: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Gli Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Washington vuole garanzie certe e preventive sulla rinuncia di Teheran a sviluppare armi atomiche e sulla rinuncia al controllo dello stretto di Hormuz. La risposta iraniana sulla bozza non arriverà prima di alcuni giorni, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: non ci fidiamo delle promesse del nemico, accetteremo un accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. E secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di Stati Uniti e Israele. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri, il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Sfidando anche il caro carburante innescato dai conflitti, sono comunque in tanti gli italiani in trasferta per il ponte del 2 giugno.
4: Un breve momento per staccare la spina, soprattutto data la snervante ondata di caldo di fine maggio. Lo dimostrano i numeri di questo ponte. Si parla di 45 milioni di veicoli in movimento in questi giorni verso le località di vacanza, con un giro di affari che sfiora i 7 miliardi di euro. Si sfida anche il rischio di maltempo pur di staccare la spina anche dal difficile momento legato alle guerre, con lo spettro sempre più pesante della crisi energetica, che paradossalmente è quella che, come le nostre vite, ci condiziona anche i periodi di ferie. La benzina, secondo il Codacons, costa in media il 15%. 24% in più rispetto allo scorso anno, il gasolio addirittura il 27,5% con un pieno diesel che costa 22 euro in più. Aumenta tutto, Assoutenti stima un incremento annuo del 3,5% in alberghi e motel, il 5,4% in villaggi, vacanze e campeggi. All'estero il timore di vedersi annullato il volo fa crollare la domanda e così le tariffe aeree, anche nazionali, ma proprio per questo più della metà degli italiani si sposta in auto o in treno. Se il 12% sceglie la drastica soluzione di annullare le ferie, il 31% accorcia, secondo l'Istituto Piepoli, scegliendo mete nazionali o europee. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita del 12enne disperso da venerdì scorso nel fiume Sese a Vercelli. Il ragazzino di origine senegalese che frequentava la scuola media a Avogadro era scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato ritrovato nel territorio di Palestro a parecchi chilometri di distanza. In corso gli accertamenti anche per comprendere la dinamica della tragedia. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Un sogno sin da bambino, racconta il leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia.
5: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio, sogno, parola di Bez.
6: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
5: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
6: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
5: Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: È lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddie Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980, debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

anche questo lunedì apre i battenti una nuova settimana. A rendere tutto un po' meno faticoso, un appuntamento con Almanacca. E dalla redazione rosa di 7va.fm subito un pizzico di autoironia. Se la donna fosse una buona cosa, Dio ne avrebbe una. Lo ha detto Sasha Griti. Io invece vi do semplicemente i bentrovati in antenna da Mergery Maranca. Almanacca va in onda in tutta Italia, ma anche nel resto d'Europa e del mondo. Tutti sanno però che la nostra redazione si collega con la vostra radio del cuore dalla redazione di 7va.fm in Abruzzo. Proprio per questo sono sempre di più tutti gli amici che ci scrivono circa i nostri tipicissimi arrosticini. Per celebrare il rito periodicamente raggiungiamo il Macanusa a Civitella Casanova, vero tempio di questa specialità. Sicuramente quindi, per ciò che riguarda Nero Stenner, la prima legge sacrosanta è Zimagnini la Furcina. Nel gustare questa specialità, infatti, le posate sono rigorosamente escluse.

Siamo nati con poteri celesti che ci permettono di creare benedizioni e miracoli. Il mondo ti programma per essere indegno di quei doni, ma dobbiamo utilizzare la luce, lo spirito e l'anima. Sono indistruttibili e immutabili. Carlos Santana.

Miau da Simona Mattioli. Anche oggi Classic Flash da 7 Man World Life. Pam Brown studia lo stile dell'accoglienza. Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota, nel ritorno a casa. Tra 23 ore e 30 qui, sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7 Man World Life. Kiss it meow da Simona Mattioli.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso.

Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi

0: impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e dalla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Grazie a Siomoda Magazine, qui in radio inizia spesso una nuova settimana del catwalk. La moda non è un qualcosa che esiste solo sotto forma di abiti. La moda è nel cielo, nelle strade. La moda ha a che fare con le idee, il modo in cui viviamo, ciò che accade. Questo quanto dichiarato da Coco Chanel. E su siamoda.ml tante altre citazioni dal mondo della passerella.
2: Sembra strano anche a me.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
2: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: Sono le 8 e 32 minuti.
5: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sweat.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Volontariato dell'Agenzia Dire.
2: Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattughe e cavolfiori sulle Ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
3: Pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
2: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana Aspem, grazie al supporto dei fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
4: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
2: La scelta dell'8 per mille non è alternativa al 5 per mille, che può essere destinato anche ad Aspem per le comunità delle Ande. Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate. Sarà possibile averle partecipando a un'asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno sulla piattaforma online Charity Stars. Con il ricavato, i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. L'iniziativa è parte della campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione Foxiv insieme al Centro Sportivo Italiano.
5: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.
2: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
6: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea e guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
2: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
6: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
2: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro.

0: lancio della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
1: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso per portare la guida della cooperazione dal Club dei Ricchi, che è il Comitato dei Donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite e quindi mettere su un piano paritario, reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
0: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
2: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.
3: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano e questo gli fa, dice, no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice, ah cazzo, mi dispiace. Dice, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopodomani.
4: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo etimologie sorprendenti. Oggi, moneta. La storia di questa parola è stupefacente. Infatti era in origine un epiteto di Giunone, nato in un frangente storico molto particolare, che ci giunge un po' romanzato, ma i romanzi antichi sono sempre interessanti. Correva l'anno 390 a.C. e i Galli Senoni, guidati da Brenno, stavano assediando il Campidoglio. Ma come ci erano arrivati? Poco tempo prima, l'espansione dei Galli era giunta a bussare alle porte di Chiusi, la qual città aveva chiesto aiuto a Roma. Roma mandò 3 diplomatici per cercare di trattare quei Galli, ma invano. Cioè, uno dei diplomatici, tratto fuori il pugnale, aveva ucciso uno dei capi dei Galli, che come mossa diplomatica fa un po' acqua. I 3 riuscirono a tornare a Roma. Brenno, eccependo una violazione del costume sulle ambascerie, che tendenzialmente dovrebbero essere un po' meno aggressive, richiese a gran voce la testa dei 3, i quali però non solo non vennero consegnati, ma furono insigniti di importanti cariche pubbliche. Calcato in capo l'elmo con le ali, tale a quello di Asterix, Brenno radunò i suoi uomini, lasciò Chiusi libera e marciò invece verso Roma a spada sguainata. Roma si trovava quindi nella situazione di chi si vede caricare da un rinoceronte. E davanti all'imminente attacco, la gente iniziò a fuggire. Il Senato tentò una leva generale e preparò le difese. Purtroppo, il supereroe di Roma, Furio Camillo, era in esilio, per cause curiosamente non accertate. Ovviamente fu subito richiamato, ma dannazione, ci avrebbe messo un po' per mettere insieme un esercito e arrivare. Le prime forze schierate per fronteggiare i Galli furono spazzate via e Brenno e i suoi irruppero nella città e la saccheggiarono, facendo fuori tutti i vecchi senatori che, soli, attendevano nella curia. Ma resisteva ancora il Campidoglio, rocca in cui i romani proteggevano i loro templi e il loro oro. Non era facile penetrare il Campidoglio. La leggenda vuole che i Galli avessero però trovato o scavato un passaggio segreto attraverso cui far breccia nelle ultime difese romane. E qui entra in gioco Giunone. Animali sacri alla dea, che vivevano nel suo tempio, erano le oche. Poiché sacre, praticamente gli unici animali che ancora non erano caduti sotto la fame degli assediati. Quando i Galli, nottetempo, tentarono l'irruzione, le oche si misero a starnazzare, a urlare, a berciare, tanto che tutti i romani si svegliarono e, prese le armi, ricacciarono l'invasore. Ma sarebbe stata solo questione di tempo. Gli assedianti avrebbero vinto. Quando Brenno propose un prezzo per levare l'assedio e concludere la guerra, i romani accettarono, anche se 1000 libbre d'oro non si pagano con gioia. Ma pesando l'oro, i romani si resero conto che la bilancia dei Galli era truccata. Alle lamentele dei romani, Brenno rispose: «Vae victis, guai ai vinti!» e gettò sui pesi della bilancia anche la propria spada, aumentando il prezzo da pagare. Come a dire: «Avete perso, e ciò che è giusto lo decido io!» Secondo il racconto di Tito Livio, ancora il riscatto non era stato pagato che finalmente Furio Camillo arrivò. E arrivando al Campidoglio sguainò la spada sotto al naso di Brenno, dicendo: «Non auro, sed ferro, recuperanda est patria. Non è con l'oro, ma col ferro che si riscatta la patria». Ci fu una gran battaglia e i Galli furono ricacciati a nord. Secondo altri, Brenno riuscì a fuggire e a portarsi tutto via. Ma comunque Giunone si era ben guadagnata il suo appellativo: Moneta, cioè colei che avverte, dal verbo monere, visto che era grazie all'avvertimento delle sue oche che Roma non era caduta. E quando sul Campidoglio fu aperta la zecca, proprio a due passi dal tempio di Giunone Moneta, ci volle poco perché si iniziasse a chiamare moneta il denaro che lì veniva coniato. Quando davanti al distributore di caffè ti domandi se hai in tasca qualche moneta o canticchi una canzone inglese che parla di money, usi quella parola perché 2400 anni fa delle oche hanno fatto casino la notte giusta.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:48.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 1 giugno. Ariete, una bellissima luna vi vuole aprire la mente visto che Saturno vi fa arroccare su posizioni troppo difensive. Un nuovo incontro può rivelarsi interessantissimo. Toro, cercate di riordinare le idee e soprattutto di raccogliere le forze in vista di nuove battaglie da combattere. In amore avete bisogno di tirare un po' il fiato. Gemelli, in amore non siete per niente tranquilli e presi dai dubbi ogni tanto vi lasciate andare a qualche momento di malinconia. Per fortuna è solo una sensazione passeggera. Cancro, non curatevi delle chiacchiere che continuano a girare sul vostro conto. Siete al centro dell'attenzione, quindi anche molto invidiati. L'amore è un fuoco che arde. Leone, una luna fantastica illumina questa giornata piena di passione, di speranze e anche di belle occasioni per i single. Non dimenticate di essere alle prese con qualche problema sul lavoro e in famiglia. Vergine, il lavoro vi preoccupa parecchio perché notate che intorno a voi c'è molta diffidenza e le critiche non mancano. In amore succedono cose inaspettate. Bilancia, il vostro romanticismo sarà esaltato dalla luna e qualcuno potrebbe anche prendere qualche decisione azzardata. Valutate le situazioni con il giusto distacco. Scorpione, in amore non dovete cercare di tenere sotto controllo il partner. Lasciategli un po' più di spazio e vedrete che otterrete maggiore disponibilità. Sagittario, la luna piena promette grandi emozioni sentimentali. Approfittatene perché certe occasioni potrebbero non ripresentarsi. Tante nuove cose possono nascere in questa giornata. Capricorno, cercate di condurre una vita più equilibrata e vedrete che sarà più facile ritrovare una buona condizione fisica. Sul lavoro siete un po' confusi. Acquario, una giornata in cui i rapporti con gli altri avranno una rilevanza particolare. State attenti a quello che vi verrà detto o proposto. L'amore è pieno di incognite. Pesci, ancora una giornata piena di piccoli ostacoli da superare. Il lavoro richiede una presenza costante da parte vostra. Avete però energia fisica e mentale per vincere qualsiasi battaglia e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. From 7.

L'amore è la nostra anziana signora che però ha sempre più fascino indiscutibilmente, una cosa nemmeno poi tanto rara per le donne in generale, però per la radio.

Foster, che però ha corso le distanze dalla posizione 25 New Entry di 7 giorni fa, conquista già la posizione 19, brano destinato ad andare molto molto in alto nella nostra graduatoria. Next Generation continua con la posizione numero 16.

Brenda James al numero 7, ci lasciamo in apertura di Zona Poker in compagnia di Anita Walker e questa sua incredibile Volume Nights, dandoci appuntamento a 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la nostra Next Generation.

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:27.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. All'indomani dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il Forum Nazionale del Terzo Settore aveva presentato un documento dal titolo «Si vince solo con la pace e il diritto», una presa di posizione della società civile italiana per condannare l'espansione della violenza e il crollo degli accordi e delle regole internazionali e per lanciare un appello alle istituzioni italiane ed europee affinché al primo posto venissero messe la pace e le persone coinvolte. 2 mesi dopo, la situazione internazionale è sempre drammatica, nonostante si sia aperto lo spiraglio dei negoziati. L'assemblea dei soci del Forum Nazionale del Terzo Settore, che si è svolta lo scorso 27 maggio, è stata l'occasione per ribadire le posizioni espresse in precedenza e per fare il punto della situazione. Il documento è ancora attuale? E quale ruolo deve avere il terzo settore in questa fase? Ascoltiamo Stefano Tassinari di ACLI, referente pace per il Forum del Terzo Settore.
6: Questo documento noi l'abbiamo scritto 2 mesi fa. In realtà, purtroppo è ancora molto attuale e in particolare se vogliamo arrivare a una pressione forte, diciamo che sia determinante, tocco 4 aspetti che credo siano più importanti un po' di altri. Il primo è il primo, che devono seguire delle sanzioni. La diplomazia non può essere la parola buttata lì, cioè non ci possono essere doppi standard. Alla Russia sono state fatte un tot di sanzioni, sono arrivate addirittura a bloccare i beni finanziari e nei confronti di Israele non, di fatto non ci sono sanzioni vere e proprie. In particolare dovrebbero cessare aumentare non solo la fornitura di armi a tutti i paesi in conflitto, poi il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ma guardate, non è un problema di fare uno sgarro a qualcuno. Se si vuole arrivare a dei tavoli di accordo, ai tavoli di pace, l'ONU stessa è nata per dare un diritto di tribuna. La politica non permette degli spazi vuoti. E l'ultimo passaggio è la conferenza di pace, accompagnata da un graduale riduzione multilaterale delle armi. Non si può solo pensare che noi poniamo la questione del nucleare giustamente all'Iran e poi non apriamo un processo di disarmo complessivo del territorio. Prima di tutte vengono le persone, questa è già una scelta anche politica, etica e anche strategica, cioè per noi la società civile organizzata è ciò che distingue le democrazie dalle dittature, cioè siamo innanzitutto vicini alle persone, alle vittime a prescindere dalla loro parte. Servono innanzitutto parole chiare e scelte conseguenti, parole e scelte chiare, e un tributo anche alla verità. Non si può semplicemente dissociarsi, e le condanne devono essere appunto chiare e conseguenti.
5: L'aumento delle spese militari non ha determinato una maggiore sicurezza, è necessario un cambio di paradigma. Ascoltiamo Francesco Vignarca di Rete Italiana Pace e Disarmo.
1: Le spese militari mondiali sono più che raddoppiate in 25 anni, più che raddoppiate, non solo dal 2022, dal 2001 in poi. E quindi non è un riarmo, è un continuarmo in un certo senso. E questo elemento ci fa capire che la preparazione della guerra non funziona, perché abbiamo raddoppiato le spese militari, cioè quelle spese che ci dicono che dovrebbero preparare la pace, si vis pace in parabellum, e che invece la pace non ce la portano. Quindi anche dal punto di vista prettamente di convenienza, prettamente di elementi fattuali, empirici, non funziona, indipendentemente da quello che pensiamo a livello morale e etico. È una ricetta che non funziona, punto. Quindi la pace positiva deve diventare strategica, una politica di sistema e una politica che parte anche dal tema della verità, una politica di non violenza. Ecco, la parola che credo oggi riassuma tutto è la politica di non violenza. Guardate che le nostre società nazionali nei paesi democratici sono oggi più sicure di quello che si era in passato. Non perché si è investito sulle armi, ma perché si è investito sulla fiducia. Noi andiamo in giro per le nostre città meno armati di quello che erano i nostri antenati, ma più sicuri di quello che erano i nostri antenati. Sono usciti i dati recenti. L'Italia è il secondo paese, solo dietro al Lussemburgo, per sicurezza in termini di omicidi per 100.000 persone di popolazione. Vi sembra che dal punto di vista mediatico sia così? Si è raccontato così? No. E perché? Perché siamo più armati dei romani o dei fiorentini o dei milanesi o dei palermitani del passato? No, perché siamo meno armati, ma ci fidiamo dell'aspetto sociale, di quella costruzione sociale che anche il terzo settore e la società civile propone. Quindi dobbiamo cambiare il paradigma strutturale e politico, cioè portare avanti una politica di non violenza.
5: Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, spiega chiaramente che non c'è guerra che valga la pena combattere. Ascoltiamolo.
7: Noi sappiamo ormai con molta precisione che la guerra è la cosa più stupida che esiste. Nessuno di noi singolarmente guadagna dalla guerra, pochissimi guadagnano dalla guerra, questo è sempre stato, chi la vuole guadagna, ma noi che l'andiamo a combattere o noi che diamo il consenso a quella volontà di espansione o di guerra, non guadagniamo niente. Il massimo che può guadagnare è qualcuno che va a combattere oggi e portare a casa la pelle, non certo una maggiore ricchezza, ed è sempre stato così, eppure noi continuiamo a dare il consenso. Ecco il lavoro che noi dobbiamo fare con molta attenzione per smontare le ragioni della guerra, è proprio lavorare sul consenso. Noi come Atlante cerchiamo di fare un'informazione che appunto racconti la guerra per smontarne il consenso, per far capire che la guerra non è lo strumento utile per risolvere le cose.
5: Quale futuro dunque? Quale può essere il ruolo della società civile in questo processo? Ascoltiamo Paola Berbeglia di AOI, responsabile della Consulta Relazioni e Cooperazione Internazionale del Forum Terzo Settore.
8: L'obiezione principale che viene fatta in questi casi è: ma io che posso fare? È talmente schiacciante il desiderio di imposizione da parte dei poteri forti che materialmente qual è la mia capacità di diventare davvero un cittadino attivo e oppormi a questo? Su questo, per esempio, è interessante vedere come si muovono i giovani. C'è un sito che vi invito ad andare a vedere, si chiama Echoes of Unrest, Global Anatomy of Youth Protest. ci traccia praticamente tutta la mappa delle proteste giovanili attualmente esistenti, che hanno alcuni elementi ricorrenti e che ci fanno capire in che modo si lotta contro questo senso di passività. Sono lotte contro la corruzione, sono lotte per condizioni climatiche abilitanti, pensando appunto a un futuro, ma anche contro l'ingiustizia, quindi, e da che partono? Da dei luoghi concreti. Quindi le discussioni, la strategia in questo caso, è ancorarci a dei luoghi fisici in cui avvengono queste lotte. I giovani discutono di cose concrete, pratiche. Quindi questo vuol dire che noi da lì dobbiamo partire da cose pratiche.
5: E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
9: 9:42.
10: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 9:48.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10:05. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia DIR.
2: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzione e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Lega Ambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoriedescimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
3: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
4: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci, che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
5: Benvenuti al talk show Casa Antonio.
6: 16 radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: www.radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio ti arriva il nostro grazie.
1: Sedici Radio, comunichi di più.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 10:37.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Medio Oriente nel caos, nuovi tafferugli tra Stati Uniti e Iran, Israele avanza ancora in Libano e punta su Beirut, la Francia fa convocare il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e Macron annuncia intercettata in alto Atlantico una petroliera russa. Esattamente un secolo fa nasceva Marilyn Monroe, tante le iniziative per la ricorrenza anche in Italia. Tennis, Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi a caccia oggi dei quarti di finale.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Alessio Galea e per lo sport Lorenzo Villanetti. Stati Uniti e Iran tra guerra e negoziati, nelle ore scorse ancora tiri incrociati nell'area del Golfo, mentre si avvia un terzo round di proposte e controproposte sulla bozza di memorandum per la tregua.
3: Nuovo scambio di ostilità nelle scorse ore tra USA e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran annunciano a loro volta di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte dell'Iran con missili e droni. Secondo un'inchiesta della CNN, del resto, le forze della Repubblica Islamica avrebbero riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. Nel frattempo proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire una tregua tra i due paesi. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Gli USA vogliono in particolare garanzie preventive sulla rinuncia di Teheran a sviluppare armi atomiche e sulla rinuncia al controllo dello stretto di Hormuz. Non ci fidiamo delle promesse del nemico, la replica di Teheran. Accetteremo un accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: E prosegue anche l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'esercito ha conquistato la storica fortezza di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze israeliane è rimasto ucciso e altri tre feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky parla intanto di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. È risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe e si moltiplicano le iniziative per celebrare la sua figura leggendaria, osannata in tutto il mondo.
4: A kiss. Norman Jean Mortenson Baker, per il mondo e per l'eternità Marilyn Monroe. L'ultima vera grande diva di Hollywood nasceva il 1 giugno 1926 e oggi avrebbe compiuto 100 anni, una leggenda cresciuta esponenzialmente dopo il suo chiacchierato suicidio la notte del 4 agosto 1962 nella sua casa a Brentwood a Los Angeles a 36 anni, un'overdose di barbiturici attorno a cui nacque da subito un'ondata di teorie cospirazioniste. Marilyn era una donna complessa, amava i libri, l'arte, il cinema, hanno ricordato i curatori della mostra Marilyn Monroe Hollywood Icon, che resterà aperta fino al 26 febbraio prossimo all'Academy Museum di Los Angeles. A Londra fino al 6 settembre la National Portrait Gallery dedica una mostra che esplora la vita dell'attrice attraverso i ritratti realizzati da alcuni dei più grandi fotografi e artisti del XX e XXI secolo. A Roma la Casa del Cinema celebra la ricorrenza con due sue interpretazioni memorabili. Il primo appuntamento sta sera alle 20 con il film Gli Spostati di John Huston, mercoledì Fermata d'autobus di Joshua Logan, film, mostre, tributi per riscoprire l'attrice e la donna, oltre l'ombra imponente dell'icona. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Dopo le minacce e l'attentato incendiario, vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del quindicinale L'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Enego, ieri notte sono state lanciate bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato al suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una trentina di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno, si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi, 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, una 15 i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Al Roland Garros, 3 azzurri si giocano oggi l'accesso ai quarti di finale.
5: La chiamano Coppa dei Moschettieri. Oggi, anche senza il suo numero 1, l'Italia si presenta alla corte del Roland Garros per l'assalto ai quarti di finale. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, i 3 moschettieri azzurri, dopo l'uscita di scena di Jannik Sinner, raccolgono il testimone e provano a scrivere un nuovo capitolo sulla terra rossa parigina. Il primo dalle 11 è in campo contro lo statunitense Zachary Svajda. Ascoltiamolo.
6: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
5: Nel pomeriggio gli altri 2. Berrettini è opposto a Juan Manuel Cerundolo, l'argentino carnefice proprio di Sinner. Arnaldi invece se la vedrà con l'altro tennista stelle strisce, Francis Tiafoe. In caso di passaggio del turno, i 2 Matteo potrebbero incrociarsi subito. Cobolli invece potrebbe trovare uno tra Aliassim e Tabilo in campo oggi. Domani invece i 2 quarti già fissati dall'altra parte del tabellone: Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: È lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980, debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

pare che Charles Bukowski, per resistere al fascino di un'avvenente signora, abbia ammonito: puoi essere bella quanto vuoi, però dimmi, se il mondo fosse al buio, quanta gente riusciresti ad impressionare? Noi della redazione Fucsia di Sette Va non siamo sfiorate minimamente. A giudicare dai tanti messaggi che ci arrivano, sembra proprio che riusciamo a colpirvi. Eppure in radio non si vede nulla e zero immagini per tutta questa nuova settimana di Almanacca, che inizia oggi. Ma anche solo ascoltando Almanacca ogni giorno è radioso. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. La paura fa parte del gioco, ma il traffico in Brasile è molto più pericoloso di un circuito di Formula 1. Sorprendentemente, è il campione del mondo Nelson Piquet a darci questa strana cartolina.

Andiamo di corsa e da volte vorremmo che le giornate durassero 48 ore. Ma Albert Jess sostiene: avremmo bisogno di 3 vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori e una per riassaporare i

Siano benedetti i social, tutti comunichiamo e siamo editori di noi stessi. Ma Abram X ci fa notare che in questa vita la gente ti amerà, la gente ti odierà e niente di tutto ciò avrà a che fare.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso. Mark Twain invita alla navigazione extra web. Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vene, esplorate e sognate.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Acto Caffè. Ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è la prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio. Oscar Wilde ci indica una strada certamente da percorrere. Sii te stesso, tutto il resto è già stato preso.

Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e alla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Marjorie Maranca. Bernard Baruch, anche se ci riduce a certe speranze, ci invita alla libertà d'espressione. Sii ciò che sei, di ciò che senti, perché quelli a cui importa non contano e a quelli che contano

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
4: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
3: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris,
5: questa è Mediolanum.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Sono le 11:21.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto.

0: dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il TG Esteri dell'agenzia di...
2: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG Italiane, indica delle criticità.
3: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole d'ingaggio.
4: Yes, MATADOR. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, traqueur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
2: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44. Proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Band, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amraf e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
4: C'était l'objectif.
5: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
2: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
6: Now we have 3 Caffè Positive in Calcutta and 19 children, they're young adults.
2: A Calcutta abbiamo 3 Caffè Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
7: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
2: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Onze horas e 40 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
3: Opa, eu sou o Neguinho da Beija-Flor. Eu existo. Sucesso, Juninho Pedé. Beleza. Tamo junto.
4: Alô, Juninho Febem, vai começar, hein?

0: Salve, salve, neg...
1: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 11 e 49 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è

0: Diazus, l'estate Diazus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 1 giugno. Ariete, una bellissima luna vi vuole aprire la mente visto che Saturno vi fa arroccare su posizioni troppo difensive. Un nuovo incontro può rivelarsi interessantissimo. Toro, cercate di riordinare le idee e soprattutto di raccogliere le forze in vista di nuove battaglie da combattere. In amore avete bisogno di tirare un po' il fiato. Gemelli, in amore non siete per niente tranquilli e presi dai dubbi ogni tanto vi lasciate andare a qualche momento di malinconia. Per fortuna è solo una sensazione passeggera. Cancro, non curatevi delle chiacchiere che continuano a girare sul vostro conto. Siete al centro dell'attenzione, quindi anche molto invidiati. L'amore è un fuoco che arde. Leone, una luna fantastica illumina questa giornata piena di passione, di speranze e anche di belle occasioni per i single. Non dimenticate di essere alle prese con qualche problema sul lavoro e in famiglia. Vergine, il lavoro vi preoccupa parecchio perché notate che intorno a voi c'è molta diffidenza e le critiche non mancano. In amore succedono cose inaspettate. Bilancia, il vostro romanticismo sarà esaltato dalla luna e qualcuno potrebbe anche prendere qualche decisione azzardata. Valutate le situazioni con il giusto distacco. Scorpione, in amore non dovete cercare di tenere sotto controllo il partner. Lasciategli un po' più di spazio e vedrete che otterrete maggiore disponibilità. Sagittario, la luna piena promette grandi emozioni sentimentali. Approfittatene perché certe occasioni potrebbero non ripresentarsi. Tante nuove cose possono nascere in questa giornata. Capricorno, cercate di condurre una vita più equilibrata e vedrete che sarà più facile ritrovare una buona condizione fisica. Sul lavoro siete un po' confusi. Acquario, una giornata in cui i rapporti con gli altri avranno una rilevanza particolare. State attenti a quello che vi verrà detto o proposto. L'amore è pieno di incognite. Pesci, ancora una giornata piena di piccoli ostacoli da superare. Il lavoro richiede una presenza costante da parte vostra. Avete però energia fisica e mentale per vincere qualsiasi battaglia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 12:11.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: 2 minuti, un libro.
11: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tait Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba il mondo è ancora al suo posto. Il visconte invece non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza. Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.
12: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla strada statale 114 orientale Sicula è attivo un divieto di transito ai mezzi diretti a Messina lungo la passerella sul fiume Agro con altezza superiore ai 2,30 m, percorso alternativo attraverso l'autostrada A18 Messina-Catania fra gli svincoli di Taormina e Rocca Lumera. Sulla autostrada A19 Palermo-Catania è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa tra lo svincolo con la strada provinciale 138 e lo svincolo di Tremonzelli in direzione Palermo. Sulla strada statale 113 settentrionale Sicula è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa all'altezza dello svincolo per la stazione di Castelbuono in provincia di Palermo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
13: Il GR politico dell'agenzia Dire. Due feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della Difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabilità escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate da interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.

0: imprevedibile e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: C'è sta uno che 3 volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 12:37.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: È lunedì 1 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddie Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980, debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

pare che Chan Bukowski, per resistere al fascino di un'avvenente signora, abbia ammonito: puoi essere bella quanto vuoi, però dimmi, se il mondo fosse al buio, quanta gente riusciresti ad impressionare? Noi della redazione fucsia di Sette Va non siamo sfiorate minimamente. A giudicare dai tanti messaggi che ci arrivano, sembra proprio che riusciamo a colpirvi. Eppure in radio non si vede nulla e zero immagini per tutta questa nuova settimana di Almanacca, che inizia oggi. Ma anche solo ascoltando Almanacca ogni giorno è radioso. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. La paura.

0: ora fa parte del gioco, ma il traffico in Brasile è molto più pericoloso di un circuito di Formula 1. Sorprendentemente, è il campione del mondo Nelson Piquet a darci questa strana cartolina.
1: Ho

Andiamo di corsa ed a volte vorremmo che le giornate durassero 48 ore. Ma Albert Jess sostiene: avremmo bisogno di 3 vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori e una per riassaporare.

Siano benedetti i social, tutti comunichiamo e siamo editori di noi stessi. Ma Abram X ci fa notare che in questa vita la gente ti amerà, la gente ti odierà e niente di tutto ciò avrà a che fare.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso. Mark Twain invita alla navigazione extra web. Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vene, esplorate

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Acto Caffè ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è la prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio. Oscar Wilde ci indica una strada certamente da percorrere. Sii te stesso, tutto il resto è già stato preso.

Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e alla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Marjorie Maranca. Bernard Baruch, anche se ci riduce a certe speranze, ci invita alla libertà d'espressione. Sii ciò che sei, di ciò che senti, perché quelli a cui importa non contano e a quelli che

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 13 e 13 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.

0: Te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Sono le 13 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Leo Tenneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
3: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

ci si possa smarrire anche in movimento, perché non ci credete. Non ci credete? Eh beh sì, no, capita, capita in redazione quando è che la temperatura si alza, ma non è tanto per la temperatura, perché uno prende un pulsante, aria condizionata, manetta, ok. Ma ci sono gli eventi live che impazzano più che nei mesi normali dell'anno, diciamo così. Ma si parte, Ramsey Vacu 5 a tutto volume, Peter.

ripetutamente, perché Michael Sweet fa centro di nuovo con questa Lord estrapolata da The Master Plan, zona 19. Siamo in sedicesima, è venuto fuori Legend, l'ultimo album targato Million. Questa

Beh, insomma, è inutile girare intorno agli argomenti, puntata davvero di spessore. Arriva anche Linda Ronstadt, che è tredicesima, guadagna altri due livelli dal suo The Early Years, un album super preziosissima raccolta che contiene ovviamente anche questa When Will I Be Loved. Attenzione, ennesimo anniversario per 51-50, il leggendario album di Van Halen. In Expanded Edition contiene anche questa preziosissima versione live di Love Walks In.

Live, inserimento in 51-50, Expanded Edition conquista altri due livelli e dalla posizione 12 guadagna la decima piazza. Ci spostiamo adesso in posizione numero 7, più 2 sul rollino di marcia anche dei Body Rocker. Eccoli qua, Special Blind.

poker, entra in zona poker, più precisamente in apertura, forse è più corretto dire così. Giuliana con Bonded for Royal Rocha per la sua Olinios de Figueira, de Fogueira. Poi c'è un'emozione perché sappiamo che ci sentono anche a Rio de Janeiro. Allora, già non parliamo benissimo il portoghese, poi dopo insomma ci sentiamo un po' sotto osservazione. E vabbè, tanto abbiamo un maestro, un professore magnanimo, e si tratta di Jean Rodriguez, che ha bontà sua la generosità di aiutarci nelle trasmissioni in zona carioca. E allora, su questa sonorità, appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto con la solita raccomandazione: rimanete sempre inchiodati qui sulla vostra antenna di fiducia, la vostra stazione del cuore. Ci si sente tra 23 ore e 30.

0: Abbiamo trasmesso RAM 7VA to 5 per 7VA e 7VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: dopo la conquista di Beaufort, ora Israele attacca anche il sud di Beirut. Hezbollah uccide un soldato israeliano e si riaccendono le ostilità anche tra Stati Uniti e Iran. Macron annuncia il sequestro di una petroliera russa, per il Cremlino è un atto di pirateria. Basket, semifinali scudetto, Brescia frena l'Olimpia Milano, stasera in campo Virtus Bologna e Venezia.
2: Giornale Radio News.
3: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola Di Muro e per lo sport Lorenzo Villanetti. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut, ritenuto roccaforte di Hezbollah, che continua a lanciare droni contro Israele uccidendo un soldato, e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
4: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre i feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
3: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, un'operazione supportata da altri partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. Azione illegale, rasenta la pirateria, protesta il Cremlino. E intanto il leader ucraino Zelensky, parlando della possibile riapertura dei colloqui con Mosca, ne indica i negoziatori europei, Londra, Parigi e Berlino. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni con l'accusa di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni a partire dallo scorso luglio, accompagnando gli abusi con minacce di conseguenze verso la madre e la sorellina. A indurla a denunciarlo il mese scorso ai carabinieri sarebbe stato il fidanzato, 14enne, che in precedenza era riuscito anche a procurarle la pillola del giorno dopo. A supporto delle accuse vi sarebbero anche degli auto catturati dalla ragazzina all'insaputa dell'orco. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
5: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
3: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
5: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
3: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
5: Sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
3: Grazie Francesco De Carlo. Ora un cenno al meteo. Sul ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi avverse almeno fino a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Infine il basket, davanti al proprio pubblico, Brescia supera l'Olimpia Milano e pareggia la serie della semifinale scudetto.
6: Resettare e dimenticare è quello che ha fatto Brescia dopo la sconfitta in gara 1 e che spera di rifare dopo il successo in gara 2. Tra le mura amiche, la squadra di coach Cotelli supera l'Olimpia Milano 85-79. Una bella gara, molto intensa ma sicuramente anche nervosa. Sentiamo l'allenatore della Germania.
7: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
6: Gestione da rivedere invece è quella delle scarpette rosse, che al netto di una buona prestazione difensiva e di una rimonta al rientro dagli spogliatoi non riescono a mantenere i nervi saldi. Così coach Poeta.
8: Ma complicati a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
6: Mercoledì gara 3 al Forum, poi il quarto appuntamento sempre a Milano, venerdì. Stasera intanto la seconda sfida tra Virtus Bologna e Venezia. 48 ore dopo gara 1 si riparte dall'1-0 per i lagunari, palla 2 sotto le due torri, ore 20. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
9: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata. Mai sospesa del tutto, torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 18 minuti.
4: Music Clock.
5: Se te va, Digital Radio.
4: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Tech dell'agenzia Dire.
2: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però è il giorno della prima

0: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA alla mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
1: Dentro l'ospedale, dove stanno i distributori automatici e macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, mette i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta, rifila altri soldi, un altro caffè e lo poggia sopra la macchinetta, e ne ha presi 7-8. Mo c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice: a maresciallo, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira: oh, finché vinco gioco io.
2: Da Meritara Chat, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: 7 va, Déjà Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergery Maranca.
1: Sono le 14:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: A una certura della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, via, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Oh,
3: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Perimix se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: GRS, giornale radio sociale.
6: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Intolleranza di Stato. In Ghana è stata approvata una proposta di legge che prevede una pena fino a 3 anni di carcere per le persone che si identificano pubblicamente come omosessuali, bisessuali, transgender o queer e per chi ha relazioni omosessuali. Sono oltre 30 paesi africani che criminalizzano l'omosessualità. Non archiviate la strage, l'appello di Edoardo Purgatori, figlio del grande giornalista Andrea, contro la richiesta di archiviazione della strage di Ustica. Ascoltiamo.
7: Sono passati 46 anni e ancora non abbiamo la verità su chi furono gli esecutori materiali di quella strage, perché il fatto che il polo venne abbattuto è ormai chiaro a tutti. Quindi, invece di chiedere l'archiviazione, io faccio un appello alla nostra Premier Giorgia Meloni e al nostro governo di opporsi a questa archiviazione da parte della Procura e non solo, ma di chiedere con fermezza ai nostri alleati francesi e americani, perché c'era a tutti gli effetti uno scenario di guerra in un periodo di pace.
6: Un mare salatissimo con il ponte del 2 giugno prende il via a tutti gli effetti la stagione balneare. Sotto l'ombrellone gli italiani troveranno aumenti medi del 2,7% negli ultimi 3 anni, aumenti fino al 5%. A riferirlo è l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. un'ostinata resistenza al centro Fernandez di Castelvolturno, la diocesi di Caserta e degli altri territori vicini ha ribadito il suo impegno contro il progetto di un CPR sul territorio Domizio insieme a decine di associazioni tra cui Arci, Asgi e Lega Ambiente, incassando anche l'appoggio della giunta regionale della Campania. La bella piazza, aprono i chioschi nell'area antistante la stazione centrale di Napoli con un percorso di coprogettazione pubblico-privato. Ascoltiamo Stefano Consiglio, presidente Fondazione Con il Sud.
0: Sì, 3 anni fa quando si è iniziato a ragionare sembrava una cosa impossibile, scetticismo, catastrofismo, ma dove andate? E invece grazie alla determinazione di tantissime persone Piazza Garibaldi fa dei passettini in avanti. Sicuramente c'è ancora tanto da fare, ma credo che oggi l'apertura di questi chioschi diventa un presidio per questa piazza che diventa un po' più bella.
6: L'unione fa la forza, accordo tra FIPAV e CSI per dare vita a un'alleanza tra sport di vertice di base dalla Serie A agli oratori. La convenzione intende collegare l'eccellenza tecnica della federazione che attualmente detiene il titolo di campione del mondo con entrambe le nazionali, maschile e femminile. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast www.giornaleradiosociale.it.
8: クローン 7VA.FM オリトラジオオールゴーデーフォーム 7VA.FM アルトラジオオールゴーデーフォーム 7VA フェネアルトラジオアルゴーデーフォーム 7VA.FM アルトラジオオールゴーデーフォーム 7VAFM barra diagonal alter radio algo day
9: from 7 bar FM alter radio algo day
8: from 7 bar punto FM barra alter radio algo day
10: from 7 bar punto FM alter radio algo day
11: from 7ba.fm/alter radio algo day from 7va.fm/LTRadio.
12: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7va.fm per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando, però è un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra RAM 7va25, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in RAM 7va25 per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica, però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algodei sono 2, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
13: Eccomi, ciao, sono qui.
12: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o devo chiamarti professore?
13: Assolutamente Massi Lepera, va benissimo.
12: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato perché al liceo del classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
13: Sì, esatto, Vento in faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate. E soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro, è più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
12: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Sei un po' il Vecchioni del Sud in qualche maniera, no?
13: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello, adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto e chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, è a 360 gradi, quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
12: Impossibile

0: il muso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in Faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
0: E allora torniamo alla tua passione per la letteratura. Il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era perché scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti, poi con tutti i messaggini che si scrivono, da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere, o no?
1: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una ottima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone, dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
0: E allora l'ascoltiamo, La grammatica è sgrammatica, Massi Lepera.

0: Modesto avviso, veramente una delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio oggi, il calcio, ci insegnano a saper utilizzare il lessico appropriato. E la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare, realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su setteva.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere. Del resto tornerai presto in onda, perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 altre radio collegate alla redazione di setteva.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del Buchetti, siamo da Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie, grazie veramente, sempre un piacere essere con voi, la musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algo Day. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle alte radio. È tutto per il momento, te lo vola Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: horas e 33 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
3: Pensando bem, eu não confio em ninguém. Mas você me dá vontade de tentar, você me dá vontade de tentar. Se eu te chamo, diz que vem.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botti di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
4: Sono le 15 e 39 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Tatikon, DJ.

sistemando proprio le pulizie di Pasqua, non si può dire, ma non perché non si possa dire, perché se lo dice, ah, ma allora è la puntata del periodo pasquale, no, è la puntata del periodo Gian Giuseppe, non lo so, no, perché pasquale è inteso come periodo, basta, vogliamo rifare, non si può, siamo già in onda, ci mancherebbe, starter di puntata di DJ K7, anche se non sembra, e anche se io per la verità avrei qualcosa da ridire circa il volume in cuffia, cioè tante cose mi sa che vanno bene, meno che la mia cuffia, però c'è sempre tempo per risolvere tutto, anche qualcos'altro sul mixer. Allora, volevo dire che va tutto bene, invece tutto bene non va, ma lo sapete, dalla nostra parte

brain cells. Eh beh, insomma, una volta c'era Falco con Der Kommissar, adesso invece abbiamo questa cosa qua. Green Velvet, ricorda un po', dai.

però un solo gradino di miglioramento. Staremo a vedere nelle prossime puntate se avrà ancora miglioramenti magari più considerevoli, no? Un'altra new

Sì, quando dico siamo tornati non è in senso tanto metaforico, perché uno dice ma si può dire o non si può dire, come ci vediamo la prossima settimana, guarda che se in radio ci sentiamo piuttosto, no? Ma noi invece siamo davvero tornati perché abbiamo fatto la nostra solita escursione durante il giro di boa verso la macchinetta del caffè, si alzano le temperature. Non è che insomma siamo nella trasmissione meteo, però rinfresca.

chiudere questa sintesi, la facciamo in apertura di Zona Poker. Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima. Te logo da Chico Catenacci. Don't know.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'offensiva israeliana in Libano, Netanyahu ordina di arrivare fino a Beirut, Francia e Lega Araba chiamano l'ONU, nuove richieste di Trump per la tregua con l'Iran che avverte non ci fidiamo, giovane speleologo incastrato in un masso a 120 metri di profondità stamani, il lieto fine, MotoGP Bezzecchi trionfa al Mugello, è lunga nel mondiale, un sogno che avevo da quando ho memoria.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisirin, in redazione anche Laura Supino, Davide Camera e per lo sport Lorenzo Villanetti. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Netanyahu ha dato ordine di ampliare l'operazione di terra anti-Hezbollah fino alla capitale. Protestano la Lega Araba e la Francia, che ha ottenuto per oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
3: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA, Rubio, ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Gli Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Washington vuole garanzie certe e preventive sulla rinuncia di Teheran a sviluppare armi atomiche e sulla rinuncia al controllo dello stretto di Hormuz. La risposta iraniana sulla bozza non arriverà prima di alcuni giorni, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: non ci fidiamo delle promesse del nemico, accetteremo un accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. E secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di Stati Uniti e Israele. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei cinghiali volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Sfidando anche il caro carburante innescato dai conflitti, sono comunque in tanti gli italiani in trasferta per il ponte del 2 giugno.
4: Un breve momento per staccare la spina, soprattutto data la snervante ondata di caldo di fine maggio. Lo dimostrano i numeri di questo ponte. Si parla di 45 milioni di veicoli in movimento in questi giorni verso le località di vacanza, con un giro di affari che sfiora i 7 miliardi di euro. Si sfida anche il rischio di maltempo pur di staccare la spina anche dal difficile momento legato alle guerre, con lo spettro sempre più pesante della crisi energetica, che paradossalmente è quella che, come le nostre vite, ci condiziona anche i periodi di ferie. La benzina, secondo il Codacons, costa in media il 15% 4% in più rispetto allo scorso anno, il gasolio addirittura il 27,5 con un pieno diesel che costa 22 euro in più. Aumenta tutto, Assoutenti stima un incremento annuo del 3,5% in alberghi e motel, il 5,4 in villaggi, vacanze e campeggi. All'estero il timore di vedersi annullato il volo fa crollare la domanda e così le tariffe aeree, anche nazionali, ma proprio per questo più della metà degli italiani si sposta in auto o in treno. Se il 12% sceglie la drastica soluzione di annullare le ferie, il 31% accorcia, secondo l'Istituto Piepoli, scegliendo mete nazionali o europee. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita del 12enne disperso da venerdì scorso nel fiume Sese a Vercelli. Il ragazzino, di origine senegalese, che frequentava la scuola media a Avogadro, era scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato ritrovato nel territorio di Palestro, a parecchi chilometri di distanza. In corso gli accertamenti, anche per comprendere la dinamica della tragedia. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Un sogno sin da bambino, racconta il leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia.
5: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio, sogno, parola di Bez.
6: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
5: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
6: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
5: Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
7: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16:19.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: a girare! Gol del Piero!
1: La vita è più bella senza la droga.
2: Alessandro Del Piero ha detto no alla droga. Per giocare la partita della tua vita, le droghe non ti servono. Fai gol nella vita. Dai un calcio alla droga. Campagna promossa dal Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
5: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
6: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più.

complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse hanno voglia di farla più. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo strada.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zarratazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaraz.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista, ma è che alle volte si perde la strada.

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
14: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
15: Si ha una vita comunque bellissima e piena di soddisfazioni senza fare uso di droghe.
16: Paolo Maldini ha detto no alla droga. Per giocare la partita della tua vita, le droghe non ti servono. Fai gol nella vita. Dai un calcio alla droga. Campagna promossa dal Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
18: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
19: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per 7va.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima, che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
1: From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 17 e 4 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Dallo studio verde redazione di 7va Wildlife mi ha tutti da Simona Mattioli. Tra i fan dei mici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no.

What happens in Vegas stays in Vegas. Vegas.

per un altro animale, anche se questo cammina su due gambe, lo ha evidenziato Sarah Thompson. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che siete Bar Wildlife alla sua pagina Facebook. Chi sembriamo da Simona Mattioli.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mazzioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile Sette Va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: benissimo come sorprendere la tua immaginazione. Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: Sono le 17 e 23 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo su 2minutiunlibro.it, hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Esteri dell'agenzia di.
2: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG italiane, indica delle criticità.
3: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
4: Yes, M-A-T-A-D-O-R, M, Magnum, Mathieu, Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, tracteur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
2: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44, proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Band, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
4: C'était l'objectif.
5: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
2: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza

0: sfortunate, si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
1: Now we have a 3 cafe positive in Calcutta and 19 children, they're young adults.
0: A Calcutta abbiamo 3 caffè positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
2: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
0: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.
3: 7 va Latino presenta Bachata, Reggaeton, Merengue, Dembow, Salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio. Diaboleto Latino en el ritmo caliente.

0: 7va Latino presenta bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: La merita Razzatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzatti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botti di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
5: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
6: Sono le 18 e 5 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
7: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
8: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Eccoci qua, luce verde, perché qualcuno la nota, no? Perché tu apri con luce verde, sì, in effetti. Oh, cioè, i fan della Formula 1, ogni volta che pensiamo di dover dire luce verde, il pensiero va al grande Ayrton Senna. Eh beh, insomma, Formula 1 finita, però adesso abbiamo S. Garoto, no? Abbiamo Kimi Antonelli, che tra l'altro è un fan dichiaratissimo di Ayrton, quindi almeno abbiamo un motivo per poter seguire la Formula 1. Attenzione, perché questo è un periodo, dobbiamo parlare di musica perché siamo in Ram 7 Vaccio 5, non siamo in Sporting Go, un periodo piuttosto florido per super cantanti che decidono di

Eh beh, Matteo Tiraboschi ci ha dato la sua forte emozione anche questa settimana, e anche in quest'arco settimanale sale di un'altra posizione, e quindi dalla 22 si porta al 21, super

poter ascoltare quello che sarà il nuovo album. Intanto questo antipasto davvero niente male. The Arrogant Boy, puntata fortunatissima, perché arrivano anche i Deep Flippard che confermano la posizione 6. Questa è Let's Get Rocked.

coralità del mixer voci irresistibile dei Deep Flippard. Beh, insomma, una versione particolare live di Let's Get Rocked, davvero pazzesco il sound dei Deep Flippard, britannicissimi ma innamoratissimi dell'America. Ci lasciamo in compagnia dei suoni dell'apertura di Zona Podio. C'è la messicanissima Kenya Oz da K The Karma. Questa è Slay. La

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 42 minuti.
2: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: si ha una vita comunque bellissima e piena di soddisfazioni senza fare uso di droghe.
1: Paolo Maldini ha detto no alla droga. Per giocare la partita della tua vita, le droghe non ti servono. Fai gol nella vita. Dai un calcio alla droga. Campagna promossa dal Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
5: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più.

quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano, e tu mi fai

tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla più, e tra volte

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti, e non so neppure se ero un pirata.

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Go sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Maldini di testa, rete!
3: Si ha una vita comunque bellissima e piena di soddisfazioni senza fare uso di droghe.
4: Paolo Maldini ha detto no alla droga. Per giocare la partita della tua vita, le droghe non ti servono. Fai gol nella vita. Dai un calcio alla droga. Campagna promossa dal Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dalla redazione di 7va a Roma.
6: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per 7va.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Sono le 19:18.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Zona Rock.

American Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando sul web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo questo articolo, noi maschetti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte ed è già è online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire, perché

Stiamo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace e basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi. Questo è quello che insomma stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente, perché non l'ascoltiamo da un po' di tempo? A me piace tanto, loro piacciono tanto, sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica, si intitola Radio Mogadiscio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
4: Sono le 19:39.
5: Music Clock, 7 va, Digital Radio, via. Music Clock, allora esalta il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
4: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'Accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarla a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Legambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoredescimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
5: Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
6: La tua musica è di nuovo in classifica.
7: Beh, di quando ero un rock and roll.
6: E ora che vuoi essere, Johnny?
7: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

che rimaniamo più umani.

0: La tri sequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere estesa anche da voi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Horas e um minuto. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
4: Paguinho, chegou a hora de louvar o 01.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 20:06. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran stoppa i colloqui con gli Stati Uniti. Teheran chiede che Israele sospenda le operazioni militari in Libano. Gli 80 anni della Repubblica. Mattarella rilancia il ruolo dell'Italia nello scenario multilaterale. Giallo in Calabria. 4 morti carbonizzati in un'auto. Indagini in corso. Al Roland Garros Bolli vola ai quarti. Sono esausto, ma molto contento.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Laura Carchidi, Laura Supino, Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz.
3: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri 3 con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente.
4: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che 2 anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione, considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino, unico tra i paesi sconfitti dell'asse nazifascista. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali, a partire dall'articolo 3, cuore della carta, che assicura a tutti e tutte, senza distinzioni, uguaglianza, diritti e dignità sociale. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: E poco fa è intervenuto al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamo il Capo dello Stato.
5: Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
2: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari ha perso quasi un punto, in linea con la flessione del resto d'Europa. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che due giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un giovane italiano di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti, il ragazzo si era detto pronto al martirio, celebrando online numerosi attentati dell'ISIS. Il ragazzo, 21 anni, è accusato di essersi associato all'Organizzazione Terroristica Internazionale dello Stato Islamico a seguito di un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. Si complica ancora il percorso per il ponte sullo Stretto di Messina, a sollevare perplessità anche l'autorità di regolazione dei trasporti.
6: Altri dubbi sul ponte sullo Stretto, l'autorità di regolazione dei trasporti, pur non bocciando il progetto in sé, esprime in un parere perplessità sulle previsioni in merito tariffe e pedaggi. Nel documento prodotto dalla società allestita per realizzarlo si stima che al primo anno di prevista apertura, il 2034, la tariffa media annua a veicolo sarà di 27,4 euro e arriverà a 48,7 euro nel 2063. Previsione definita statica dall'autorità, auspicando valutazioni sui costi effettivi, previsione di traffico e altro, tema non di poco conto, anche perché nelle previsioni del governo la manutenzione potrà essere interamente coperta dai pedaggi che il ministro Salvini ha ipotizzato sui 10 euro per auto e ancor meno 7 secondo Pietro Ciucci. E lo stesso amministratore delegato dell'SPA interviene sulle polemiche innescate dalla correzione di bilancio. Spuntano oltre 12.300.000 euro da restituire all'Unione Europea a causa, a quanto pare, di ritardi nella progettazione. In questo i critici del progetto puntano il dito anche sull'estesa struttura già allestita, una piramide rovesciata, sottolinea il leader dei Verdi Bonelli, 116 dipendenti di cui ben 89 dirigenti o quadri, e ora c'è la deroga introdotta dalla maggioranza e fatta su misura, secondo Bonelli, al tetto dei 240.000 euro per gli stipendi dei manager pubblici e applicata solo a due dirigenti di alto profilo che svolgono azioni ai massimi livelli, replica Ciucci. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Al Roland Garros, ancora grande Italia, Cobolli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
7: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Zona Rock.

l'ascolterei ripetutamente tante ma tante volte, Man in Me di Benson Boone sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no, me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli, è un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere, fino ad arrivare a frustrazione e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica decisionale. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

La parte finale di Zona Rock è di quella con il botto Ipsway, The Only Thief, che ci ha portato alla fine di questa passeggiatina che facciamo nella musica rock e pop rock della nostra radio. Abbiamo imparato un po' di cose, no? Che guardare il lato B non è, insomma, qualcosa di sporcaccioni, ma comunque la scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme.

contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 35 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli. Senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
12: Semici Radio, comunichi di più.
13: Il GR Sanità dell'Agenzia Dio.
14: 60 anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma, è diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati

negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. Due giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis.
L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze

utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: So perché sto ingrassando, è colpa dello shampoo. Oggi ho notato che sull'etichetta c'è scritto per dare corpo e volume. Da domani farò il bagno con il sapone per piatti, che dice di sciogliere anche il grasso più difficile.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
3: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
4: Sono le 20 e 51 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: ora di cena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/LTRadio.
5: Sono le 21:22.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Intolleranza di Stato. In Ghana è stata approvata una proposta di legge che prevede una pena fino a 3 anni di carcere per le persone che si identificano pubblicamente come omosessuali, bisessuali, transgender o queer e per chi ha relazioni omosessuali. Sono oltre 30 paesi africani che criminalizzano l'omosessualità. Non archiviate la strage, l'appello di Edoardo Purgatori, figlio del grande giornalista Andrea, contro la richiesta di archiviazione della strage di Ustica. Ascoltiamo.
5: Sono passati 46 anni e ancora non abbiamo la verità su chi furono gli esecutori materiali di quella strage, perché il fatto che il volo venne abbattuto è ormai chiaro a tutti. Quindi

0: di associazioni tra cui ARCI, ASGI e Legambiente, incassando anche l'appoggio della giunta regionale della Campania. La bella piazza, aprono i chioschi nell'area antistante la stazione centrale di Napoli con un percorso di coprogettazione pubblico-privato. Ascoltiamo Stefano Consiglio, presidente Fondazione con il Sud.
1: Sì, 3 anni fa, quando si è iniziato a ragionare, sembrava una cosa impossibile, scetticismo, catastrofismo, ma dove andate? E invece, grazie alla determinazione di tantissime persone, Piazza Garibaldi fa dei passettini in avanti. Sicuramente c'è ancora tanto da fare, ma credo che oggi l'apertura di questi chioschi diventa un presidio per questa piazza che diventa un po' più bella.
0: L'Unione fa la forza, accordo tra FIPAV e CSI per dare vita a un'alleanza tra sport di vertice di base dalla Serie A agli oratori. La convenzione intende collegare l'eccellenza tecnica della federazione, che attualmente detiene il titolo di campione del mondo con entrambe le nazionali, maschile e femminile. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
2: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm アルトラジオオールゴーデー from 7va FM アルトラジオアルゴーデー from 7va FM LT Radio オールゴーデー from 7va FM barra diagonal アルトラジオアルゴーデー
3: From 7va FM Alter Radio All Go Day.
2: From 7va.fm barra Alter Radio All Go Day.
4: From 7va.fm Nauti Radio All Go Day.
2: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.
5: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7va.fm per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando, però è un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra RAM 7va25, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in RAM 7va25 per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica, però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algodei sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
6: Eccomi, ciao, sono qui.
5: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o devo chiamarti professore?
6: Assolutamente Massi Lepera, va benissimo.
5: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché al liceo classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
6: Sì, esatto, Vento in Faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, a Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate. E soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura, ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro. È più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
5: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Se sei un po' il Vecchioni del Sud in qualche maniera, no?
6: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello, adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in

0: tutto. E chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, a 360 gradi. Quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
1: Impossibile da

0: il muso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in Faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
0: E allora torniamo alla tua passione per la letteratura. Il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era perché scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti, poi con tutti i messaggini che si scrivono, da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere, o no?
1: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una ottima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone, dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
0: E allora l'ascoltiamo, La grammatica è sgrammatica, Massi Lepera. La

0: modesto avviso, veramente una delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di, beh, facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio oggi, il calcio, ci insegnano a saper utilizzare il lessico appropriato. E la cosa bella è che, in riferimento a questo brano, abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare, realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su setteva.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere, del resto tornerai presto in onda perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 altre radio collegate alla redazione di setteva.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del bouquet di Siamo d'Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie, grazie veramente, sempre un piacere essere con voi. La musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algo Day. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle alte radio. È tutto per il momento, te lo voglio lasciare Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LTRadio.
2: De 1h52.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: tra 23 ore e 30, sempre qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Mattioli.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
5: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Seven, cosa che avviene canonicamente soprattutto d'estate, anche se in realtà anche in altri periodi dell'anno. Non ci facciamo mancare gli ospiti e soprattutto le avvenenti ospitesse della Catwalk Edition, ma siamo in un periodo, se non Summer Edition, in

like it, taking questo come mi piace, oppure come quello, non so. Adesso bisognerebbe andare ad analizzare il testo e insomma non si può tanto.

vuole che i colleghi non abbiano intoppi e o difficoltà nell'andare a missare, quindi lascia loro tutto il tempo necessario per allineare la traccia che viene prima e anche quella che viene dopo.

0: Sfileremo ad Isola dell'Iri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7ba.fm/LTRadio.
2: How can I help you?
3: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
2: How can I help you?
3: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
4: Sono le 22 e 34 minuti.
5: Music Clock.
6: Che te va?
5: Digital Radio.
6: Via.
5: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: il GR Ambiente dell'Agenzia DIRE.
1: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA Le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'Accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Legambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoridiscimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso. Gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
2: Insomma, gli amici stanno a chiacchierare e uno se ne esce fuori, dicevo, perché c'è niente da fare. Se vuoi arrivare in vecchiaia sano, bisogna fare una vita morigerata, non bisogna fare stravizi, non devi bere, alimentazione corretta, carne rossa non va mangiata. Un altro se ne esce, ma che sta a dire? Ma mio nonno 100 anni, se beveva whisky super invecchiato costosissimo, 4 pacchetti di sigarette al giorno, 4 volte a settimana se mangiava i crostacei, il caviale, il salmone, 3 volte a settimana bistecca alla fiorentina e una bottiglia d'amarone. Dice, e poi ti dico, 4 volte a settimana prostitute. L'altro gli fa, è come morto, avevamo dovuto ammazzare, porco Giuda consumava una cifra, ce la facevamo più a mantenere.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola dell'Iri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
5: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
3: Da un'idea di Chico Catenacci, Sette Va Déjà Vu. Dagli scaffani segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: A Deja Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergery Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 49 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Guaraná Antártica Zero. È tanto sapore che nem parece zero. Experimente.
3: Sono le 23 e 2 minuti.
4: Music Clock. Sette va. Digital Radio. Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradi attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
2: 60 anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma, è diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. Due giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni, hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 23 e 52 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, collegate con la redazione di 7va.fm, oltre 80 emittenti, sono le alte radio. Apertura classica e canonica per una volta, perché non abbiamo certamente bisogno di aspettare il film sul grande Michael Jackson per cogliere l'occasione di riascoltare la sua musica. Siamo sempre attenti, e lo sapete, ad ogni uscita di qualsiasi raccolta, documento, riproposizione, perché davvero è uno che ha segnato la musica contemporanea. E allora nella colonna sonora del

Michael Jackson, fino in fondo, Human Nature, naturalmente la più alta new entry della settimana. E adesso ci spostiamo in zona 20 con Melanie.

Sweet è la traccia che intitola l'album solo di Melanie C. Beh, non è il primo, però insomma Melanie

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

Chuck Re di Earth Rock and Roll. Ci spostiamo in posizione numero 5 per una leggenda vivente che tira fuori un ennesimo album solistico. Stiamo parlando del microfono più famoso

ancora una notte insieme, e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto, è tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! Wow!
2: E sono le nuove Power LED leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
4: È mezzanotte e 25 minuti.
5: Music Clock.
6: Se te va, Digital Radio.
5: Via.
6: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Sweat. Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: 2 minuti, un libro.
11: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. È dentro la testa di quest'uomo che, pur con gli occhi socchiusi, vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre, con le sue usanze, svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
12: Il GR politico dell'agenzia DIR.
13: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di libertà.

0: Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi. Per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1.000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
1: Von 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Barra Alter Radio All Go Day.
3: From 7 Bar.fm Alter Radio All Go Day.
4: From 7BA.fm/Alter Radio All Go Day. From 7BA.fm/LTRadio.
5: Solito orario sulla vostra antenna del cuore, la vostra emittente di fiducia riserva il quarto d'ora in questione a un collegamento con la redazione di 7va.fm che, come al solito, vi mette da parte uno spicchietto davvero pregno di emozioni e alta qualità, un periodo davvero fortunato per Algo Day o Algo Day che dir si voglia, soprattutto quando è che ci occupiamo delle grandi arti, che siano letteratura o altro, però anche e soprattutto direi situazioni musicali. Una super ospite grazie a uno dei ganci più attivi, il principe Vittorio Adelfi. Siamo in effetti in collegamento con Anne Res, vediamo se c'è. Pronto,
6: ciao Chico.
5: Ciao Anne Res, io faccio sempre una pausa per pronunciare il tuo nome perché uno diceva questa qui da dove arriverà, da qualche paese strano ed esotico, invece è Serena al contrario, giusto?
6: Esatto, Aneres.
5: Aneres, quindi tu vai con l'accento sulla E. Benissimo, anche sì. Io il mio nome Chico con la S scivolosa del portoghese significa Francesco, capito? È un po' pronunciato come bambino in spagnolo, no? Quindi è per quello che... No, però dobbiamo parlare di te, non dobbiamo parlare di me. Tra l'altro Serena Fiorentino, non so se si può dire il cognome, che è molto bello e quindi è tutt'altro che da nascondere. Pensa al mio che insomma un po' più di ferraglia, no? Invece sì, il tuo... Beh, almeno faccio musica rock spesso e quindi si addice. Invece anche a te non è casuale il cognome, perché la gavetta polverosa nelle cover band, nei locali dove ti sei maturato, giornata l'hai trascorsa proprio a Firenze, quindi Serena Fiorentino, ovvero Aneres, ha portato insomma un po' il destino, perché sei una musicista dalla tenera età e quindi hai iniziato da subito a cantare e anche a comporre, no, sia poesie che testi.

0: sì, oltre che composizioni musicali.
1: Sì, sì, esatto, sì. Diciamo che Firenze è stata la mia casa dal punto di vista artistico, è stato quasi proprio un destino che il mio cognome fosse Fiorentino, infatti lì ho vissuto quasi 6 anni, c'è stata una bella gavetta lì.
0: E beh, insomma, stiamo parlando con Napoli, che è una città fantastica e meravigliosa, non contenta di essere nativa e residente in quel posto, cioè vabbè, adesso in un'altra città niente male, quindi ti accontenti di poco. Napoli, Firenze, manca Venezia e abbiamo...
1: è vero
0: ti tratti bene, insomma, vabbè, oh. Ma a parte gli scherzi, ti tratti bene perché si fa un gran parlare di quella che è la palestra musicale, e tu, anziché essere cresciuto in asettici studi televisivi, hai respirato le polveri del palco dappertutto. È bellissima anche questa esperienza a cavallo tra l'Asia e l'Europa, perché
1: sì,
0: mi hanno
1: detto... in Uzbekistan,
0: non mi veniva il nome. E lì com'è stato che sei stata fin laggiù?
1: Allora, mi trovavo ancora a Firenze all'epoca e insieme al musicista con la quale collaboravo siamo stati contattati da una promoter russa, cercavano un duo che riproponesse le cover della musica italiana. È stata un'esperienza che è durata un mese, e a parte che è stata proprio un'esperienza di vita oltre che musicale, abbiamo fatto varie esibizioni in alcuni locali e teatri dell'Uzbekistan. Veramente un'esperienza che porto nel cuore, tra i migliori ricordi che ho.
0: Formativa, no? Perché poi
1: sì,
0: allora
1: assolutamente
0: è vero,
1: sì,
0: è proprio vero che la musica italiana è più apprezzata di quanto non si possa
1: sì,
0: pensare.
1: Sì, è molto più apprezzata, sì, all'estero, sì, decisamente.
0: Ma apprezzare Aneres è davvero molto facile, perché adesso l'abbiamo contattata anche perché c'è questa novità, un singolo nuovo di Zecca, ma moltissimi di voi l'avranno già ascoltata perché è andata davvero molto molto forte, una che davvero colpisce un po' in tutti i sensi, davvero di grande intensità, distratta, e direi che l'ascoltiamo senza indugiare oltre, poi ne parliamo un po'.
1: Sì.

0: Aneres con noi, tornano aperti i microfoni di Algodei. Beh, come avete visto, sono stato di parola, il livello è davvero molto alto. Tra l'altro Distratta è un pezzo particolarmente ermetico. Ultimamente mi capita di avere a che fare con pezzi che, eppure io mi autodefinisco uno attento ai testi, però già che ti abbiamo qua, spiegaci un po' la meccanica, il paesaggio, no? Di come dobbiamo leggere tra le pieghe di questa Distratta.
1: Sì, sì, allora Distratta è un brano che parla del senso di smarrimento e solitudine che spesso nasce all'interno di relazioni e dinamiche sociali tossiche. Diciamo che non si limita solo al racconto sentimentale, ma si estende un po' a tutti quei rapporti umani e sociali in cui uno si sente fuori posto, inadeguato e a volte anche colpevole senza una reale ragione. Infatti la distrazione in questo caso diventa quasi una metafora di una vulnerabilità che porta a restare in contesti dannosi, spesso senza una piena consapevolezza.
0: Beh, in effetti è molto intimo e questo sì. La protagonista quasi si autocolpevolizza, no? Di colpe,
1: esatto,
0: che poi non ha,
1: esatto.
0: Insomma, proprio l'inadeguatezza che a volte si viene a creare in relazioni appunto tossiche. Un
1: sì.
0: Termine che purtroppo va molto di moda in questo periodo.
1: Purtroppo no. Sì, va molto di moda, se ne parla tanto. Diciamo che appunto purtroppo c'è anche la cosiddetta violenza psicologica che spesso porta a tutto questo, quindi è un tema abbastanza delicato.
0: Sì, direi. Però sì. Bellissimo il prodotto, una confezione davvero curata nel dettaglio in cui poi tra

0: anche qui sicuramente dovrai darci chiavi di lettura, perché nulla è a caso nelle produzioni firmate da Aneres. Girasoli di novembre è un po' un controsenso, no? Perché a novembre c'è poco sole, però diciamo i girasoli continuano a seguire l'astro, no? Del sistema solare, per l'appunto, no?
1: Sì, infatti è stata utilizzata questa metafora dei girasoli di novembre, che rappresenta, diciamo, proprio questo, qualcosa che uno continua a cercare luce anche quando la stagione comunque sembra negarla, perché novembre comunque è un mese freddo, quindi di solito non ci sono girasoli. E questo brano parla proprio del coraggio di lasciare andare qualcuno per proteggere se stessi e riscoprire il valore della propria sensibilità.
0: E quindi ecco qua una metafora che mette in pista, insomma, il non arrendersi, il cercare sempre in qualche maniera il sole. Grosse novità.
1: Sì, il sole che poi alla fine poi si scopre che è dentro di noi, perché parla anche appunto dell'importanza dell'amore verso se stessi.
0: Eh sì, tra l'altro l'amore verso la musica ti porta ad essere molto impegnata, hai avuto modo di esibirti anche nella mitica piazza Plebiscito da buona parte europea, sì. Quindi è un obiettivo raggiunto, ma tanti sono i tuoi impegni sempre in festival, progetti musicali, adesso usciranno altre tracce da te firmate, perché ricordiamolo, Aneres, oltre ad essere una deliziosissima cantante, appunto è una cantautrice, ecco perché ci parla delle sue composizioni. Quindi nel mirino cosa abbiamo? La coltivazione di questo importante festival che stai praticando, giusto? E poi?
1: Sì, il 4 luglio ci sarà la finale al Teatro Lione di Roma del Premio Internazionale Eleonora Lavora, dove appunto presenterò questo brano Girasoli di novembre, che già è passato alla semifinale.
0: Quindi semifinale, incrociamo le dita. Sì, grazie per averci dato l'opportunità di averlo in anteprima.
1: Grazie
0: assolutissima, perché non è che l'altro, vabbè, lo conoscono tutti, va fortissimo, distratta, però Girasoli di novembre ce l'abbiamo solo noi. Allora ti ringraziamo, il tempo vola via in Algodè, soprattutto quando c'è ottima musica come quella che ci hai regalato. Grazie e prometti di darci sempre le tue anteprime, ok?
1: Assolutamente, grazie.
0: Ringraziamo allora Aneres con la sua Girasoli di novembre. Abbiamo ascoltato anche Distratta. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Però adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 54 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È 1:08.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto, da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Seggi assegnati interamente con il proporzionale. Premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione. Indicazione del nome del candidato premier. No ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia? Non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari...

tight. Sequin snagging the cuff. I don't fix it.

X in posizione 17, un pezzo che lì sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza in graduatoria. Ci spostiamo al 14, dove sale Amber Rose con questa sua Silver.

Crosswalks and coffee shops. Allora, Strange Animals in posizione numero 11 a conferma della posizione di 7 giorni fa. Andiamo a pizzicare Brenda James con

Questa è la qualità di Next Generation, tutti i giorni on air. In questo orario che è solito ma insolito.

un po' su, un po' giù, ed è la volta buona dell'assalto finale. Per adesso è al 2 Valium Nights, e allora Anita Walker, e appuntamento alla prossima dal sottoscritto. A te logo da Chico Catenacci.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: Nove minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: È luna e 51 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.